Aba. Ah, ba mi, what is ti ate? Gise ran sesimi ninu WhatsApp. Baba mi fa ta ibandele lo.